mi casa o me va a mi dima fu casa o mi arre yo arre di casa o me va a yo mi ya fu ma y chami yo arre di chama de su mi su ya mi tia mi pa y pa sasa o de mi tirpa ya fu a una mi dime o a tu su arre di a mama ni mi guase arre di casa o me va a mo ya mi casa o me va a I'm ready, Casa.

coming home. Papa wa pebo muda. Sani da swenye na basi samo di penye na dia. Ewa kebe mweme di da su. E kama nwa dwo shem wa kamfa. Mami, let's subye mati.

papa wa prabomuta. Sani da swangi na ba samo di panyana dia. Ewa ba mama ni da so. E kama no do shamwa kom. Mami, let's be a matter. Yankupon it is.

Valle. Cabaraba sotto cababo. E cabaraba sotto cabarababo. E maraba sotto cabarababa sotto cabarababa. E maraba sotto.